0: Karima Show.
1: Karima che? Ho una pesa gioco con la Karima.
0: Karima Show. Karima.